John Alexander Asaman Kese. Ose Yampo. Echi Asaman Funyina. En Simuye. Odafwet Echiamo.